addestramento, ma adesso quella più intensa, con la voce del soprano Francesca Mercuriali, l'inno italiano.